sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di Parigi.

0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Coccobello!